0: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Birichina. Radio Birichina.

Se non puoi volare, corri. Se non puoi correre, cammina. Se non puoi camminare, striscia. Ma qualunque cosa tu faccia, devi andare avanti. Vai avanti e ascolta Radio Birichina.

0: Hit Universal Fun.
1: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
0: Radio Birichina ti accompagna ovunque tu vada. Ci trovi anche a Roma e nel Lazio sulle frequenze 101.2 e 101.3. Quando ti sposti, porta con te la tua musica preferita. Radio Birichina, no problem, fino alla capitale.
2: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Chi sei?
1: Certe emozioni non le provi con chiunque. Ma c'è una radio che se ne intende di emozioni. Le emozioni più belle non le puoi spiegare, ma le puoi ascoltare. Birichina è la vostra radio trovata per caso e tenuta per scelta. E per sempre.

Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto The Land of Venice.

0: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Birichina. Radio Birichina.

Lasciati stupire ovunque, in macchina, sotto la doccia, al lavoro. Lasciati stupire dalla sua musica. Birichina, la radio più ascoltata del Nord-Est, fatta proprio dai suoi ascoltatori. Radio Birichina. No problem.

Se l'energia è il tuo stile di vita, lo sport è la tua passione e la natura è il tuo habitat, l'Alpe Cimbra in Trentino ti accoglierà tra mille emozioni. Se ami fare movimento, se correre, pedalare e respirare a pieni polmoni ti dà gioia, allora non c'è nulla di meglio che muoversi nella cornice spettacolare di Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it per scoprirle tutte.

Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

Radio Birichina, la notte è giovane e senza problemi. Radio Birichina, no problem.

0: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
1: Delex.it.
0: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
1: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
0: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
1: Prenota subito una prova.
0: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
1: Delex.it.
0: Delex, il tuo partner al lavoro.

Il bello della vita è esserci anche questa mattina e sorseggiare i primi raggi di luce come se fossero un miracolo. Buona giornata da Radio Birichina. Radio Birichina, no problem.

0: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
1: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
2: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni!

10 luglio 1989 nasceva Radio Birichina. Un pugno di canzoni dal suono rurale e antico. Mentre il mondo era impegnato a progredire tecnologicamente, Radio Birichina rallentava il passo e guardava al passato. Il coraggio e il gusto per la sperimentazione musicale non ci sono mai mancati ed è per questo che ci siamo da oltre 30 anni. Radio Birichina. 30 anni di musica, perché l'occhio vorrà anche la sua parte, ma l'orecchio è più esigente.

0: la canzone.
1: No, vabbè, ma cosa vuol dire?
0: Dai, Mario.
2: Un mattino di grande musica? No problem. C'è Radio Birichina.

ma quelli che scrivono "Buongiorno mondo" lo sanno che dall'altra parte della Terra è notte. Radio Birichina, no problem.

0: Siamo fatti al 70% di parole non dette, al 20% di occasioni mancate e al 10% di messaggi mai inviati. In pratica siamo al 100%. Diamo un senso a questo giorno che inizia. Radio Birichina, no problem.
1: Radio Birichina.
2: Time, ora.
3: Sono le 5 e 56 minuti. Birichina.
4: Ci sono abiti che si indossano e abiti che raccontano chi sei. Marco Gabizzon Atelier, il luogo dove ago e filo diventano arte. Tessuti pregiati, creatività, capi sartoriali, realizzati artigianalmente. Non un semplice abito da uomo, ma la tua identità su misura. Scopri l'arte della moda sartoriale. Marco Gabizzon Atelier riceve solo su appuntamento. Info e contatti sul sito marcogabizzon.com, in via dei Greci 32 a Roma.
5: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
6: Deve essere mirata sulla tua zona.
5: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
6: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
5: Ma bravi! Avete studiato?
6: No! Ascoltiamo solo Radio Birichina. Le pubblicità, loro, le fanno così.
5: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
7: Lo sapevi che sul sito di Radio Birichina puoi rivedere tutte le foto e scoprire le curiosità sui gruppi locali degli anni 60? Clicca nella sezione La Mattonella e ritorna indietro nel tempo con noi. Radio Birichina. No problem.
8: Accetti e rifiuti, con noi oggi un concorrente speciale. Cominciamo! Accetti o rifiuti delle guardie arretri, il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti?
9: Rifiuto.
8: Puoi gestire registri, formulari o mood con pochi click?
9: Rifiuto.
8: La conservazione digitale obbligatoria in un'unica soluzione?
9: Rifiuto.
8: Colpo di scena, rifiuta tutto.
9: Ma chi hai capito? Rifiuto con due O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
10: Visto il grande successo a Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare. Fino al 50% più un ulteriore 20% di sconto solo per i primi 50 clienti. Solo nei nostri store di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro.

0: Ci sono abiti che si indossano e abiti che raccontano chi sei. Marco Gabizon Atelier, il luogo dove ago e filo diventano arte. Tessuti pregiati, creatività, capi sartoriali, realizzati artigianalmente. Non un semplice abito da uomo, ma la tua identità su misura. Scopri l'arte della moda sartoriale. Marco Gabizon Atelier riceve solo su appuntamento. Info e contatti sul sito marcogabizon.com. In via dei Greci 32 a Roma.
1: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Birichina ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Birichina 800 651 651.
2: Visto il grande successo dell'inaugurazione di Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare fino al 50% più un ulteriore 20% di sconto e paghi da novembre 2026 solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tabagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro.
3: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
4: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Dalle malghe ai raffinati ristoranti tipici, in ogni angolo dell'Alpe Cimbra in Trentino, anche il gusto è protagonista. Sapori e profumi della tradizione, piatti che parlano di storia, ingredienti genuini e tanti eventi pensati per celebrare e riscoprire la cucina trentina. Un autentico paradiso per i sensi. Lasciati avvolgere dalla magia dei sapori dell'Alpe Cimbra in Trentino e immergiti in un'esperienza gastronomica senza pari. Scopri di più su alpecimbra.it. Radio Birichina non ti lascia mai solo, anche a Roma e nel Lazio, sulle frequenze 101.2 e 101.3. Parti da casa, viaggia tranquillo e porta la tua radio del cuore sempre con te. Radio Birichina, ovunque tu vada.

0: fallo sentire a tutti su Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770 e richiedilo. 393-7366-770. Richiesta in diretta. Chiamaci ora.
1: No fighting. We got the refugees. No fighting.

Buongiorno Radio Vicentina, sono Gianna di Vicenza. Per cortesia vorrei ascoltare la canzone Mi ritorni in mente di Lucio Battisti, se possibile. Grazie e buona giornata.

0: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 649 euro fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
1: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
3: Sei pronto ad ascoltare la tua canzone preferita? Chiama subito al 393-7366-770 e richiedi il brano che vuoi sentire su Radio Birichina. La tua musica, in diretta, proprio quando la vuoi tu. Birichina.
4: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnina e installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
5: Unisciti al canale Telegram di Radio Birichina per restare sempre informato sulle ultime novità musicali e non solo. Segui il gruppo Telegram di Radio Birichina. Giochi, curiosità e tanto altro ti aspettano.
6: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Birichina.
7: Voglia di arte e cultura fuori dai soliti schemi? Visitando Alpe Cimbra in Trentino potrai scoprire un passato incantevole, ricco di storie antiche che hanno attraversato i secoli e che ritornano tra le mura degli edifici, nelle sale dei musei e nelle tradizioni. Fai un viaggio nel tempo. Su alpecimbra.it trovi tutte le informazioni.
8: Domenica ha tutto un altro sapore con le perle della domenica su Radio Birichina. Le vostre due canzoni del cuore, scelte direttamente da voi, in onda una dopo l'altra alle 8:40 del mattino e alle 17:10 del pomeriggio. Collegatevi su birichina.it e compilate il form Le perle

0: La musica su misura per te. Su Radio Birichina la tua canzone arriva in un attimo. Richiedila chiamando al 393-7366-770.
1: Ciao Birichina, sono Luigino, centro storico a Rovigo. Vorrei dedicare questa canzone a Sara di Franco IV e Franco I. Mi pare che si chiama Sole. Ciao Birichina, siete fortissimi.

0: in a Remembering.
1: Ben ritrovati e buona giornata da parte di Radio Birichina. Oggi auguriamo buon compleanno a Bob Dylan, alias Robert Allen Zimmerman. È un attore statunitense, regista, sceneggiatore e musicista. È nato il 24 maggio 1941 a Duluth, Minnesota, da menestrello a oracolo, da profeta a traditore. In quasi 60 anni di carriera, Dylan ha attraversato la storia del rock in continua contraddizione con le aspettative legate al suo nome. Buon compleanno quindi al grande Bob Dylan e buona giornata a tutti voi!

Buongiorno Radio Birichina, sono Paolo dalla provincia di Reggio Emilia. Vorrei ascoltare L'isola che non c'è di Edoardo Bennato con dedica a mia moglie Nuccia. Vi ascolto in streaming. Ciao, grazie.

0: forse è ancora più pazzo di te.
1: Sei pronto ad ascoltare la tua canzone preferita? Chiama subito al 393-7366-770 e richiedi il brano che vuoi sentire su Radio Birichina. La tua musica, in diretta, proprio quando la vuoi tu.

0: Buongiorno Radio Birichina.
1: Io sono Alice e oggi devo andare in montagna con il CAI di San Donato. Ed è per questo che vorremmo ascoltare Alba Chiara di Vasco Rossi.
2: Respiri piano per non far rumore, ti addormenti di sera e ti risvegli col sole. Sei chiara come un'alba.

0: Irechina.
1: Time. Ora. Sono le 8:01.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
2: Delex.it.
3: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
2: Prenota subito una prova.
3: Delex, il tuo partner al lavoro.
2: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
3: È ufficiale, la promozione estosa continua fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
4: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
5: Ciao a tutti, sono Albano e voglio anch'io ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve semplicemente e solamente la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza e non ve ne pentirete. Ciao a tutti, grazie, Albano.
6: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
7: Accetto i rifiuti da adeguarsi al Rentri, il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
8: Rifiuto.
7: Vuoi gestire registri o Mood con pochi click?
8: Rifiuto con 2 O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.

0: Le notizie di Radio Birichina.
1: Buongiorno da Esteroletto. Spari contro la Casa Bianca, ucciso dalle forze dell'ordine l'assalitore, un 21enne con precedenti per violenza e con l'ossessione per Donald Trump. Un giudice aveva disposto il divieto di avvicinamento alla residenza del presidente americano. Il giovane soffriva di disturbi mentali, si credeva Gesù. Iran, c'è l'annuncio di Trump sul suo social Truth. Negoziate le linee generali di un accordo. Hormuz sarà riaperto, ma Teheran replica: lo stretto rimarrà sotto il nostro controllo. Oltre 6 milioni di cittadini sono chiamati alle urne per eleggere sindaci e consigli di oltre 700 comuni e 18 capoluoghi. Venezia e Reggio Calabria, ago della bilancia. Oggi seggi aperti sino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Subito dopo il via allo spoglio. L'eventuale turno di ballottaggio previsto per il 7 e l'8 giugno, quando si voterà anche in Sardegna. La prossima settimana sarà cruciale per stabilire le cause della strage alle profondità marine dell'atollo di Vaavu alle Maldive. Le salme dei 5 sub italiani sono all'obitorio dell'ospedale di Gallarate Varese, dove domani si procederà con le autopsie, dopo che il pubblico ministero di Busto Arsizio, su delega della Procura di Roma, conferirà l'incarico. Calcio all'Olimpico, la Lazio batte in rimonta il Pisa 2-1, spettacolare 3-3 tra Bologna e Inter nell'altro anticipo della 38esima di Serie A. Stasera gli ultimi verdetti. 4 squadre in corsa per la Champions: Milan, Roma, Como e Juventus, 2 in lotta per evitare la retrocessione. Ciclismo, Giro d'Italia, oggi tappa per i velocisti da Voghera a Milano. Ieri Vingegaard ha vinto la Aosta Pile, conquistato la maglia rosa. Queste le breaking news di TG Com 24.
2: Berichina. Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
3: No, non voglio.
2: Sì, ma la nostra qualità. Eh beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
3: MV Line.
2: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV Line, maniaci della qualità.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Berichina. Ciò che ci sta alle spalle e ciò che ci sta di fronte sono ben poca cosa rispetto a ciò che è dentro di noi. Radio Birichina, no problem.

Ciao Birichina, sono Angela. Chiamo dalla provincia di Mantova. Vorrei sentire, se è possibile, ma ho tutta la vita dei ricchi e poveri. Grazie.

0: Ci sono abiti che si indossano e abiti che raccontano chi sei. Marco Gabizzon Atelier, il luogo dove ago e filo diventano arte. Tessuti pregiati, creatività, capi sartoriali, realizzati artigianalmente. Non un semplice abito da uomo, ma la tua identità su misura. Scopri l'arte della moda sartoriale. Marco Gabizzon Atelier riceve solo su appuntamento. Info e contatti sul sito marcogabizzon.com, in via dei Greci 32 a Roma.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Unisciti al canale Telegram di Radio Birichina per restare sempre informato sulle ultime novità musicali e non solo. Segui il gruppo Telegram di Radio Birichina. Giochi, curiosità e tanto altro ti aspettano.
3: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
4: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
5: Perché soffrire? Perché soffrire i crampi? Perché soffrire la pesantezza, la stanchezza, le gambe pesanti? Possiamo allontanare, togliere tutto questo con il gel della BM Steel. Due flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto, 38 il prezzo, 38 euro. E allora cosa fare? Chiama ora la BM Steel 035 83 17 91.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
7: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: contattare. È il momento di richiederla su Radio Birichina 393 7366 770. Chiamaci e ascolta la tua canzone preferita. Radio Birichina, la tua musica, la tua radio.
1: Ciao Radio Birichina, sono Ivano, la provincia di Verona. Ti chiedo per favore la canzone di Gian Pieretti, Celeste. Ti ringrazio Radio Birichina, ciao a tutti, buona giornata e buon ascolto.
2: Io mi guardo nei tuoi occhi, celesti come il mare più profondo dell'Africa, come il cielo prima del diluvio universale, come le nuvole nel primo giorno di primavera e come le ali di una piccola farfalla.

giorno che sei nata tu era un giorno meraviglioso e celeste. E come i poeti, i pittori e gli scrittori hanno parlato di te, oggi ne ho

Sono Giovanni e telefono dalla provincia di Treviso. Chiederei una canzone Frozen cantata da Madonna, la vorrei dedicare alla mia Angela, Carmosina e Domenico. Siete una radio meravigliosa e mi fa piacere che anche in provincia di Vercelli vi ascoltino. Buona giornata a tutti.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
3: Se vuoi ascoltare la tua canzone preferita, è facile. Chiamaci ora al 393-7366-770 e metti in onda il tuo brano su Radio Birichina. 393-7366-770. Radio Birichina richieste.
4: Birichina. Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
5: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
6: Tutti i segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile facile e goloso, pensato per tutti.
5: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.com. O chiamalo 0423 73 66 12. Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
7: Preparare la tua casa per le nuove tecnologie di risparmio energetico. Ti sembra un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico con accumulo, batterie, colonnine, tutto installato dal nostro team di professionisti. Avventurati su jedsolis.it e seguici sui social. Jed Solis, scegli oggi l'energia di domani.
8: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

Buongiorno Radio Berichina, mi chiamo Delfina e chiamo da Verona. Oggi è il compleanno di mio marito Paolo, compie 80 anni. E gli vorrei dedicargli la canzone Io non vivo senza te. Buon compleanno, amore mio. Un bacio.

0: Radio Birichina, le perle della domenica. Due canzoni scelte dai nostri ascoltatori.
1: Ciao, sono Tasca Diego, abitante Grassobbio in provincia di Bergamo. Ho scelto queste due canzoni, C'è tutto un mondo intorno di Mattia Bazar e Acquarello, perché C'è tutto un mondo intorno descrive praticamente che non bisogna isolarsi nel proprio mondo, nel proprio io, mentre Acquarello descrive un mondo fantasioso che però è reale nel contesto. Ciao, grazie, buona giornata.
0: Le perle della domenica su Radio Birichina. Yeah.

0: queste erano le perle della domenica. Le perle della domenica. Appuntamento ad oggi pomeriggio alle 17:10. Resta su Radio Biligina.
1: La musica costituisce un mezzo espressivo molto potente che accompagna la vita di uomini e donne fin dalla notte dei tempi. Non dimenticarlo. E con Radio Biligina vai oltre, perché puoi scegliere la colonna sonora della tua giornata. Ma i tuoi amici lo sanno?
2: Arriva l'estate. Arriva il caldo, arriva l'amore. Ciao Radio Biligina, sono Ivana Campalto, provincia di Venezia, buona domenica. Al mio grande amore Mary per sempre, Maria Lucia, dedico Io per lei dei Camaleonti. Sei il mio splendore, sei tutto quello che ho. Con affetto, il tuo cucciolone.

Ciao Radio Birichin, chiamo dalla provincia di Mantova, sono Maria. Mi piacerebbe ascoltare, se possibile, una vecchia canzone dei Pooh, A un minuto dall'amore. Vi saluto, buona giornata e risentirci.

0: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
1: Deve essere mirata sulla tua zona.
2: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
0: Poi?
3: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
0: Ma bravi! Avete studiato?
1: No! Ascoltiamo solo Radio Birichina. Le pubblicità, loro, le fanno così.
0: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
4: Stanco della routine di tutti i giorni? Senti il bisogno di risvegliare lo spirito, il fisico e l'umore? Cambia aria e vieni all'Alpe Cimbra in Trentino. Spazi infiniti, panorami mozzafiato, l'aria pura che ti rigenera e la natura che ti abbraccia. Connettiti con l'energia naturale di Alpe Cimbra in Trentino. Tanti luoghi incantevoli da scoprire ed esperienze emozionanti da vivere. Scegli la tua su alpecimbra.it.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su delix.it.
7: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
6: Delix.it.
7: Spediamo gratis in tutta Italia.
6: Delix.it.
7: Delix, il tuo partner al lavoro.
8: Radio Birichina.
9: Time.
10: Ora.
11: Sono le 9:01.
12: Le notizie di Radio Birichina.
13: Buongiorno da Ester Oletto. Colpi di arma da fuoco fuori dalla Casa Bianca. L'attentatore ucciso dalle forze speciali. Un 21enne con disturbi mentali. Si credeva Gesù. Sui social scriveva: vorrei fare male a Trump. Un giudice aveva disposto il divieto di avvicinamento. Nella sparatoria ha ferito un passante. Hormuz verrà aperto. L'annuncio di Donald Trump sul suo social truff, parlando dei negoziati dell'accordo con l'Iran. Ma i Pasdaran smentiscono. Lo stretto resta sotto il nostro controllo. Nessuno intesa sul nucleare, la questione non è stata discussa. Sarà la procura di Busto Arsizio a disporre l'autopsia sui corpi dei sub italiani recuperati dalla grotta delle Maldive, dove hanno trovato la morte. Al setaccio degli inquirenti le mail tra la professoressa Montefalcone e l'Università di Genova, in particolare su eventuali autorizzazioni alle varie attività scientifiche. Elezioni amministrative, oltre 6.600.000 aventi diritto sono chiamate alle urne in 894 comuni, di cui 18 capoluoghi. Oggi seggi aperti sino alle 23, domani dalle 7 alle 15, subito dopo lo spoglio delle schede. Eventuali ballottaggi il 7 e 8 giugno. Calcio, la Lazio saluta con un successo casalingo l'ultima giornata di Serie A, battendo il Pisa 2-1, ad Allara 3-3 tra Bologna e Inter. Ma le partite che contano si giocano stasera alle 20:45. Al fischio finale conosceremo le ultime due squadre qualificate in Champions, tra Milan, Roma, Como, Juventus e quella della terza retrocessa. Queste le breaking news di TGcom 24.
14: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
15: No, no, no, non
14: sì, ma la nostra qualità. Eh beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
15: MV Line.
14: Certo, le ho anch'io a casa, non si superano.
15: MV Line.
14: Maniaci della qualità.
16: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com. Berichina.
17: Una persona che sa stare da sola non è mai sola. Le persone che non sanno stare da sole sono sole. Radio Birichina sa stare da sola, ma è fortunata. A tutti voi! Birichina.
10: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.

Ciao Radio Birichina, sono Luca dalla provincia di Monza e Brianza. Volevo dedicare a tutti gli ascoltatori una delle, secondo me, hit estive, Maledetto me di Fulminacci. Grazie e buona domenica a tutti.

0: è ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Solo per questo mese ti regaliamo fino a metà cucina 8 super promozioni esclusive ed inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
1: Tutti i segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina, è in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile facile e goloso, pensato per tutti.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la

0: Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. Gioca con Radio Birichina anche sul canale di Telegram. Unisciti al gruppo e sarai avvisato in tempo reale con una notifica al tuo smartphone, al tuo tablet o al tuo PC. Ogni giorno tantissimi premi esclusivi solo per gli ascoltatori di Radio Birichina.
1: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Birichina ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Birichina 800 651 651.
2: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
3: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni!
0: Su Radio Birichina, le perle della domenica. Due canzoni scelte dai nostri ascoltatori.
4: Ogni domenica su Radio Birichina alle 8.40 e alle 17.10 le perle della domenica. Le vostre due canzoni preferite in onda una dopo l'altra, scelte proprio da voi su birichina.it. Collegati al sito di Birichina e inviaci le tue.

0: La musica su misura per te. Su Radio Birichina la tua canzone arriva in un attimo. Richiedila chiamando al 393-7366-770.
1: Buona domenica a tutti voi di Radio Birichina. Sono la Mimma. Vorrei sentire la canzone L'albero delle noci di Bruno Risas. Grazie mille e ancora grandissimi. Sono

Ciao, sono Franco da Montichia. Stiamo raccogliendo il ciliegio assieme a Melania, Carla e Matteo. Volevamo sentire la canzone dei ragazzi della Dieglu di Adriano Cirentano. Ecco, buona giornata a tutti, grazie.

0: fallo sentire a tutti su Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770 e richiedilo. 393-7366-770. Richiesta in diretta. Chiamaci ora.
1: Ciao, guarda di Birichina, sono Francesco, chiamo da Bergamo. Niente, volevo dedicare Modà a mia moglie Laura e ringraziamo. Ciao, buona domenica a tutti.

0: Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: Berichina 393 7366770, questo è il numero per fare le tue dediche su Radio Berichina. Chiama ora Berichina.
2: Ci sono abiti che si indossano e abiti che raccontano chi sei. Marco Gabizzo Atelier, il luogo dove ago e filo diventano arte. Tessuti pregiati, creatività, capi sartoriali, realizzati artigianalmente. Non un semplice abito da uomo, ma la tua identità su misura. Scopri l'arte della moda sartoriale. Marco Gabizzo Atelier riceve solo su appuntamento. Info e contatti sul sito marcogabizzon.com, in via dei Greci 32 a Roma.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 7366655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
5: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora, e su scarrabiliaurora.com.
6: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
7: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.

0: Buongiorno a tutti, una buona domenica. Sono qua con la mia dolce amica Sofia, che ha 8 anni, e lei voleva ascoltare la canzone di...
1: Pazza.
0: Di?
1: Loredana per te.
0: Grazie. Buona giornata a tutti quelli che stanno ascoltando radio.

0: Su Radio Birichina la musica la metti tu. 393-73-66-770. Radio Birichina, la tua radio.
1: Ciao Birichina, chiamo dalla provincia di Verona e volevo sentire di Gianluca Grignani La mia storia tra le dita.

Buongiorno, chiamo da Vimescate in provincia di Monza Brianza. Sono Giovanna. Vorrei per cortesia dedicare la canzone a mio marito Mario, la figlia Sabrina e a Luciano, il mio cagnolino Jackie, che sono tantissimi bravi. La canzone di Wodertortisch e Riscieri. Grazie e buona giornata a tutti.

Ciao, sono Laura da Marcon. Sulle frequenze di Radio Birichina vorrei far viaggiare un augurio di compleanno speciale per una Gianna eccezionale. Cantare d'amore di Amedeo Minghi. Grazie e buona giornata a tutti.

0: Radio Birichina.
1: Time. Ora. Sono le 11 e 0 minuti. Birichina.
2: C'è un suono che non appartiene al presente. È quello dei motori che hanno fatto la storia. Auto d'epoca è la rivista che racconta il fascino senza tempo delle grandi vetture. Modelli iconici, case leggendarie, eventi che rivivono ancora oggi. Dalle strade di ieri alle passioni di sempre. Un viaggio tra eleganza, tecnica e memoria. Auto d'epoca. La storia si accende ogni mese in edicola.
3: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
4: Hit Universe of Fun.
3: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
5: Vuoi il cielo a casa tua nel giro di un paio di giorni? 035 83 17 91 BM Stile, due flaconi, 38 euro a casa tua. 035 83 17 91.
6: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
3: Ehi, Radio Birichina si sente anche nella capitale. 101 e 2 e 101 e 3. 101 e 2 e 101 e 3. Che tu sia a nord o in viaggio verso il Lazio, la tua musica ti segue. Radio Birichina, le tue richieste, la tua radio.
7: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
3: Non è tanto importante quello che ci accade, quanto il modo in cui reagiamo. Il Radio Birichina reagisce con la musica più bella, perché la scegliete voi. Birichina.
8: Una gustosa compressa al mese di Ad Tab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
9: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: Ad Tab. Amarsi è facile.

0: passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
1: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati. Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie. Ma non ho nemmeno l'acqua. Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia. Che forte Cystiset Forte! Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia. Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

0: Vuoi fare una dedica musicale a qualcuno? Chiama Radio Birichina 393-7366-770.
1: Buongiorno, sono Giuliano di Argenta. Vorrei dedicare a mia moglie Rossella la canzone dei profeti, Gli occhi verdi dell'amore. Grazie.

Vuoi fare una dedica su Radio Birichina? Semplice! Basta telefonare al 393 7366 770.

Salve, sono Vittorio da Verona. Vorrei ascoltare con il no, We Are the People e la dedico al nostro presidente Luca Alessandro Giovanni Larione. Grazie mille.

0: Per richieste e dediche su Radio Birichina, telefono 393-7366-770. 393-7366-770.
1: Ciao Radio Birichina, sono Giulio D'Amarano, vorrei richiedere una canzone di Roby Caspiano, Uomini Uomini. Ti dedico a tutti gli ascoltatori e buona giornata a tutti. Chiamo D'Amarano Vicentino, provincia di Vicenza e Viscotin FM. Buona giornata a tutti di nuovo.

0: scopri subito se hai vinto. Concorsa premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market Aderenti.
1: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro le abbiamo tutte a cuore. Lavapavimenti Roventa X-Clean 4, che aspira e lava in una sola passata, a 199 euro fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
2: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Musica che parla di te, la tua canzone, il tuo

0: una piscina perfetta senza pensieri?
1: Romana Piscine la realizza. Da oltre 30 anni costruiamo piscine interrate fuori terra, facciamo manutenzione e ristrutturiamo. Ci occupiamo di tutto, chiavi in mano, dalla progettazione alla prima immersione. Tu goditi la tua piscina nuova. Romana Piscine, ci trovi a Roma, via Tiberina 211. Chiamaci 06 33 61 04 50. romanapiscine.it.
2: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
3: Deve essere mirata sulla tua zona.
4: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
2: Poi?
5: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
2: Ma bravi! Avete studiato?
3: No! Ascoltiamo solo Radio Birichina. Le pubblicità, loro, le fanno così.
2: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
6: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
7: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
6: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
7: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
8: Mmm, che bontà!
7: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
9: Ogni stagione ha il suo fascino. Ma gli anni 60 continuano a esercitare una grande influenza. Se anche tu negli anni 60 eri un cantante, un musicista, inviaci le foto a mattonella@birichina.it. Saranno pubblicate sul sito di Radio Birichina.

mattina, sono Marco da Bergamo. Volevo ascoltare Dancing with Tears in My Eyes degli Ultravox e la dedico a mia mamma, la nonna Luciana. Ciao a tutti.

Buongiorno Cristina, sono Stefania, chiamo dalla provincia di Mantova e vi ascolto in FM. Vorrei, se poteste, farmi sentire la canzone di Tu e Arrivi Tu. Grazie mille, buongiorno.

0: Vorresti salutare qualcuno con una canzone e una dedica? Chiama Radio Birichina 393-7366-770.
1: Ciao Radio Birichina, sono Katia, vi ascolto dalla provincia di Vicenza. Mi piacerebbe ascoltare in questa bella domenica di sole una canzone di James Blunt, dedicarla naturalmente a tutti gli ascoltatori di Radio Birichina e a tutti voi dello staff. Grazie mille e buona domenica a tutti.

0: 393-7366770. Questo è il numero per fare le tue dediche su Radio Birichina. Chiama ora, chiama ora.
1: Buona domenica, Radio Birichina. Ciao, chiamo di fare una canzone di Paolo Conte.

piena di vertigine, sguardo di donna che ti fulmina, comedy, comedy, comedy, ah, comedy, antica amante vista Napoli, con lontanissimi binocoli.

da Gagliarine, provincia di Treviso, e vi ascolto in FM dal mio trattore. Volevo dedicare alla mia amica Aisha la canzone Tu sei bella come sei degli Showmen, perché oggi è arrabbiata con me perché non la porto in giro con questa bella giornata. Grazie, ciao.

0: 393 7366 770. Tu lo chiami, Radio Birichina risponde.
1: Ciao Radio Birichina, chiamo dalla provincia di Mantova e vi ascolto in FM. Vorrei dedicarmi una canzone di Zucchero, Fiori di Maggio. Grazie, vi ascolto sempre, siete fantastici. Ciao.

0: Radio Birichina.
1: Time. Ora. Sono le 12:00. Birichina. L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Birichina.
2: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
3: Gioca con Radio Birichina anche sul canale di Telegram. Unisciti al gruppo e sarai avvisato in tempo reale con una notifica al tuo smartphone, al tuo tablet o al tuo PC. Ogni giorno tantissimi premi esclusivi solo per gli ascoltatori di Radio Birichina.
4: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
5: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
4: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things a
7: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
8: Radio Birichina ti accompagna ovunque tu vada. Ci trovi anche a Roma e nel Lazio sulle frequenze 101.2 e 101.3. Quando ti sposti, porta con te la tua musica preferita. Radio Birichina. No problem. Fino alla capitale.
9: Birichina. Le notizie di Radio Birichina.
10: Buongiorno da Ester Oletto. Elezioni amministrative, al voto 895 comuni, seggi aperti oggi sino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Gli aventi diritto sono oltre 6.600.000. L'eventuale ballottaggio nei centri con più di 15.000 abitanti si svolgerà il 7 e l'8 giugno. Calcio, 38esima e ultima di Serie A, alle 15 Parma Sassuolo, alle 18 Napoli Udinese, poi le sfide Champions e salvezza. Dalle 20.45 in campo Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus, Verona Roma. Queste le breaking news di TG Com 24.
11: Birichina. Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
12: No, no, no, non voglio.
11: Sì, ma la nostra qualità.
12: No,
11: beh, ma i nostri controlli.
12: No, no, no,
11: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
12: MV-Line.
11: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
12: MV-Line!
11: Maniaci della qualità.
13: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com. Birichina.
14: Sono momenti in cui vorrei poter riportare indietro il tempo e cancellare tutta la tristezza. Ma ho la sensazione che se lo facessi anche la gioia se ne andrebbe. Radio Birichina è la forza per andare avanti sempre.

0: Chiedi le tue canzoni preferite a Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770.
1: Ciao a tutti, mi chiamo Christian e vorrei dedicare la canzone Fragola di Achille Rauro a una persona molto speciale, Raffaella, che vive a Verden in Germania. Un grande abbraccio, grazie di cuore. Fragole.

0: Conservi ancora le foto nel cassetto? Inviale a noi di Radio Birichina. Saranno pubblicate subito sul nostro sito, nella sezione La Mattonella.
1: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Solo per questo mese e fino a metà cucina in regalo. 8 super promozioni esclusive e inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
0: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
2: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
3: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Birichina.
4: Rifiuto con due O. Il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.

tua canzone. Ti aspetta su Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770 e raccontaci quale brano vuoi sentire. 393-7366-770 e sarai subito in onda su Radio Birichina.

Ciao Radio Berichina, oggi giornata caldissima, anche per voi che siete lì dentro. Io sono Mare, vi telefono dalla provincia di Milano e vi ascolto in FM. E vorrei ascoltare la canzone Snow in the Sahara e la dedico a voi, naturalmente, ai miei fratelli, a mia sorella e anche al mio cagnolino.

0: In vacanza porto tutto. O solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
0: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
2: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
0: Ma non ho nemmeno l'acqua.
2: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
0: Che forte Cystiset Forte.
2: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
3: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Birichina.
4: Radio Birichina è pronta a soddisfare la tua richiesta musicale. Chiama subito il 393 7366 770. Birichina.
5: C'è un suono che non appartiene al presente, è quello dei motori che hanno fatto la storia. Auto d'Epoca è la rivista che racconta il fascino senza tempo delle grandi vetture. Modelli iconici, case leggendarie, eventi che rivivono ancora oggi. Dalle strade di ieri alle passioni di sempre. Un viaggio tra eleganza, tecnica e memoria. Auto d'Epoca. La storia si accende ogni mese in edicola.
6: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Birichina ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Birichina 800 651 651.
7: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
8: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 66 55 0423 73 66 55 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.

0: Radio Birichina. Radio Birichina.
1: No problem.
2: Buongiorno Radio Birichina, sono Cristina, vi ascolto sempre in FM e mi trovo in questo momento sulla collina di Salò, in una frazione collinare. Vi ringrazio sempre perché siete fonte di buon umore anche nelle giornate più complicate. Vorrei chiedervi, se possibile, di ascoltare di Chuck Berry, I Never Can Tell. Grazie mille, buon lavoro, buona domenica e grazie di esserci.

0: di Richina, sono Enrico da Genova, vi ascolto con lo streaming. Volevo se potevi farmi ascoltare Il mare d'inverno di Enrico Ruggeri. Grazie e buona domenica a tutti.
1: Il mare d'inverno è solo un film in bianco e nero visto alla TV. E verso l'interno qualche nuvola dal cielo che si butta giù. Sabbia bagnata, una lettera che il vento sta portando via

0: Hai una canzone in testa che vuoi sentire su Radio Birichina? Falla suonare subito. Invia la tua richiesta musicale chiamando al 393-7366-770 e ascolta il tuo brano preferito in diretta. Non c'è niente di meglio che ascoltare la musica che ami proprio quando vuoi.
1: Voglio fare gli auguri a Marcello da parte di Luce e Renato, suoi cari amici, e da parte anche di Donatella, la sua amata, e vorrei sentire la canzone Vita, cantata da Lucio Dalla.

0: Time, ora.
1: Sono le 15 e 0 minuti.
0: Berichina. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
3: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
4: Perché Nova del gusto.
5: Tu, sì, proprio tu che stai ascoltando Radio Birichina. Negli anni 60-70 ti divertivi a ballare. Conservi ancora le foto nel cassetto? Inviale a noi di Radio Birichina. Saranno pubblicate subito sul nostro sito, nella sezione La Mattonella.
6: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
7: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: È un vero peccato che impariamo le lezioni della vita solo quando non ci servono più. Radio Birichina serve sempre.
1: Birichina. Permesso? Che bel parquet!
2: Ha visto?
1: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
2: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
1: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
2: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
1: Ma che fa? Mi ruba il mestiere!
3: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
4: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown. Solo amore.

0: e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper Market Aderenti.
1: Birichina. I grandi di Radio Birichina. La bella musica tira fuori le unghie.

0: Torino ha graffiato per voi Felix Barbieri.
1: Hai ballato con i graffi di Radio Birichina. I graffi ritorneranno stasera alle 18.30.
2: Ciao Radio Birichina, sono Carla e volevo far ascoltare a Salvatore, che è mio cognato che sta in ospedale, la canzone Blowing in the Wind di Bob Dylan. Grazie tante, vi stiamo ascoltando dal cellulare. Ciao!

0: piacerebbe ascoltare L'amore è una cosa semplice di Tiziano Ferro per Constantin da Faenza, provincia di Ravenna. Buona giornata.
1: Ho un segreto, ognuno ne ha sempre uno dentro, ognuno lo ha scelto e lo ha spento, ognuno.

0: una piscina perfetta senza pensieri?
1: Romana Piscine la realizza. Da oltre 30 anni costruiamo piscine interrate fuori terra, facciamo manutenzione e ristrutturiamo. Ci occupiamo di tutto, chiavi in mano, dalla progettazione alla prima immersione. Tu goditi la tua piscina nuova. Romana Piscine, ci trovi a Roma, via Tiberina 211. Chiamaci 06 33 61 04 50. romanapiscine.it.
2: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139. Veneto, The Land of Venice.
3: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
4: Radio Birichina è anche in video. Lightning. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
5: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
6: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
4: Radio Birichina non ti lascia mai solo, anche a Roma e nel Lazio, sulle frequenze 101 e 2, 101 e 3. Parti da casa, viaggia tranquillo e porta la tua radio del cuore sempre con te. Radio

Ciao Radio Berettina, e chiamo dalla terra dei motori. Mi piacerebbe ascoltare la canzone di Michele, Ho camminato tanto tanto. Vi ringrazio tanto, siete la miglior radio di tutta Italia. Per fortuna che ci siete voi. Ciao. Okay.

Per ascoltare le tue canzoni, scegli Radio Birichina. Chiamaci al 393 7366 770. 393 7366 770.

0: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Aspirapolvere Dyson V11 Advance, potente, intelligente e 60 minuti di autonomia a 369 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: Radio Birichina, la radio che viaggia con te. Chiamaci al 393-7366-770. 393-7366-770 per ascoltare la tua canzone preferita. Birichina.
3: Ci sono abiti che si indossano e abiti che raccontano chi sei. Marco Gabizzon Atelier, il luogo dove ago e filo diventano arte. Tessuti pregiati, creatività, capi sartoriali, realizzati artigianalmente. Non un semplice abito da uomo, ma la tua identità su misura. Scopri l'arte della moda sartoriale. Marco Gabizzon Atelier riceve solo su appuntamento. Info e contatti sul sito marcogabizzon.com. In via dei Greci 32 a Roma.
4: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
5: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
4: Basta scegliere! La consiglio anche a Tiziana.
6: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
7: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
4: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348-477-7301.
8: Se cerchi dolcezza
9: o se preferisci un gusto più deciso,
8: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
9: Sono entrambi buonissimi.
8: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
10: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.

sono Eddie, dedico la canzone di Giorgia, Come saprei, a tutti voi di ascoltatori di Radio Birichina. E ciao.

0: sottovoce gridata, digitate sul web, buttata dentro un respiro, respirato per te.
1: Buongiorno Radio Birichina, sono Raffaella di Rosarbella in provincia di Mantova, ascolto in FM. Mi piacerebbe ascoltare la nuova canzone di Alfa e Giovanotti, Buon Vento, e la vorrei dedicare a tutti voi che siete gentilissimi e a tutti i radioascoltatori. Grazie.

Ciao Radio Birichina, Luca dalla provincia di Verona. E volevo ascoltare, se possibile, la canzone di Renato Zero, Cercami. La dedico a mia moglie Ivana. Grazie, ciao a tutti.

0: Cecchina.
1: Time.
2: Ora.
3: Sono le 16:00.
0: Birichina.
4: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
5: Radio Birichina è anche in video.
6: Lightning.
5: Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
7: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
8: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
7: Scrivanie, sedie, wifi veloce, sala d'attesa, area relax e posto auto riservato, tutto incluso.
8: Contratti flessibili, da breve a lungo termine, zero preoccupazioni.
7: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
5: Dal nord fino a Roma e nel Lazio. Radio Birichina ti porta fino alla capitale. Sintonizzati sui 101.2 e 101.3 e continua ad ascoltare la tua radio preferita. Radio Birichina, sempre al tuo fianco, ovunque tu sia.

0: Che sollievo quando ti rendi conto che gli strani rumori della casa che sentivi sono fantasmi e non roba che non puoi permetterti di riparare. Radio Birichina, che burlona. Birichina.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquilli.

0: Chiama ora al 393-7366-770 e ascolta la canzone che desideri. 393-7366-770. Radio Birichina Richieste.
1: Buongiorno, sono Isite da Forlì Cesena. Vorrei ascoltare in FM una canzone di Claudio Baglioni, Poster. La dedico a mio figlio. Siete bravi, mi piacete tanto. Grazie.

0: Usi l'auto o la moto per...
1: merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Birichina ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Birichina 800 651 651.
2: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
3: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
2: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
3: Delix.it.
2: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
3: Delix.it.
2: Spediamo gratis in tutta Italia.
3: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
2: Delix.it.
3: Delix, il tuo partner al lavoro.
2: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things, the
4: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
2: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
4: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
2: Scrivanie, sedie,

0: Dai, fai sentire la tua voce. Richiedi la tua canzone al 393-7366-770. Radio Birichina ti ascolta e manda in onda il tuo brano. 393-7366-770. Radio Birichina richieste.
1: Ciao Birichina, sono la Marta, provincia di Reggio Emilia. Volevo autodedicargli una canzone a fratello. Gli ascolto in FM radio. Grazie Birichina, siete fantastici. Ciao.
2: Il coccodrillo, che una volta era un dio da venerare, tu lo vendi su una maglia solamente a poche lire, 30 in una camerata, anche se

Ciao, sono Antonio e Vanessa. Stiamo andando a Udine e volevamo ascoltare Ti penserò domani dei Pooh. Ciao birichini.

0: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
2: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
3: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
1: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
3: Ma non ho nemmeno l'acqua.
1: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
3: Che forte Cystiset Forte.
1: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia. Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
4: La tua canzone ti aspetta su Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770 e raccontaci quale brano vuoi sentire. 393-7366-770 e sarai subito in onda su Radio Birichina. Birichina.
5: Ci sono abiti che si indossano e abiti che raccontano chi sei. Marco Gabizzon Atelier, il luogo dove ago e filo diventano arte. Tessuti pregiati, creatività, capi sartoriali, realizzati artigianalmente. Non un semplice abito da uomo, ma la tua identità su misura. Scopri l'arte della moda sartoriale. Marco Gabizzon Atelier riceve solo su appuntamento. Info e contatti sul sito marcogabizzon.com. In via dei Greci 32 a Roma.
6: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
7: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
8: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
9: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
10: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero. La natura ti attende. grottedioliero.it. Con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139 Veneto The Land of Venice.

0: Regalati infinite emozioni. Radio Birichina ti regala le più belle canzoni di sempre. Birichina, no problem.
1: Ciao Radio Birichina, sono Luca. Vorrei ascoltare per cortesia la canzone Country Road. Grazie, la dedico a tutti quanti. Ciao.

Vuoi sentire la tua canzone preferita? Fai subito la tua richiesta a Radio Birichina. Chiama al 393-7366-770. 393-7366-770. Radio Birichina Richieste.

Se vuoi ascoltare la tua canzone, chiama subito al 393-7366-770 e scegli il tuo brano su Radio Birichina. 393-7366-770.

0: Ciao Radio Birichina e a tutti quelli che ascoltano. Volevo dedicare una canzone alla nostra bellissima famiglia, Sogna il ragazzo sogna di Vecchioni con Alfa. Grazie, buona fine settimana a tutti.
1: E ti diranno parole rosse come il sangue, nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti in fiumi.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande.

Radio Birichina, siamo Luisa, Alicia e Elena. Stiamo tornando da 3 giorni bellissimi. E vi ascoltiamo in FM e vogliamo Fumo Blu di Mina. Ciao birichini!

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Rifiuto con due O. Il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
3: Radio Birichina è anche in video. Lightning. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
4: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
1: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delex.it.
4: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
1: Delex.it.
4: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
1: Delex.it.
4: Spediamo gratis in tutta Italia.
1: Delex è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
4: Delex.it.
1: Delex, il tuo partner al lavoro. Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina. Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
5: Birichina. Accendi un sogno e lascialo bruciare in te. Radio Birichina, un sogno che non finisce mai.
6: Uno, due, tre.
7: Perché
6: 4,
7: fermarsi?
6: 5, 6.
7: Nell'Iper Carrefour più prendi meno spendi. È il nuovo modo per risparmiare ogni giorno. Su oltre 15.000 prodotti raggiungi la soglia minima di pezzi e lo sconto scatta da solo. Fai scorta di convenienza.

0: Su Radio Birichina, le perle della domenica. Due canzoni scelte dai nostri ascoltatori.
1: Ciao Birichina, sono Cristian da Fiume Veneto e le perle che ho scelto sono When You're Gone dei Cranberries, scritta da Dolores O'Riordan e contenuta nel loro terzo album uscito nel 96 e che è diventata subito un classico. La seconda perla è La Sera dei Miracoli di Lucio Dalla, uscita nell'80 e quell'album fu il primo classifica dei più venduti proprio di quell'anno. Ho scelto queste due canzoni perché mi ricordano due momenti della vita trascorsi con una persona. Spero piacciono a tutti e vi ringrazio. Ciao.
0: Le perle della domenica.

0: una piscina perfetta senza pensieri? Romana Piscine la realizza. Da oltre 30 anni costruiamo piscine interrate fuori terra, facciamo manutenzione e ristrutturiamo. Ci occupiamo di tutto, chiavi in mano, dalla progettazione alla prima immersione. Tu goditi la tua piscina nuova. Romana Piscine, ci trovi a Roma, via Tiberina 211. Chiamaci 06 33 61 04 50. romanapiscine.it.
1: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
2: Deve essere mirata sulla tua zona.
1: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
2: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
1: Ma bravi! Avete studiato?
2: No! Ascoltiamo solo Radio Birichina. Le pubblicità, loro, le fanno così.
1: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
3: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero. La natura ti attende. grottedioliero.it. Con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139. Veneto The Land of Venice.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
0: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
5: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.

Buon pomeriggio Radio Birichina e buona domenica a tutti gli ascoltatori di questa meravigliosa radio. Sono Massimo dalla provincia di Roma e vi sto ascoltando in FM. Mi piacerebbe ascoltare, se è possibile, la canzone di Jovanotti, Tutto l'amore che ho. Grazie, grazie mille e passate un buon tempo. Ciao ciao.

0: In ogni casa vivono mille passioni. Da Unieuro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV TCL 85 pollici, QLED e Fire TV integrata a 799 euro fino al 4 giugno, solo da Unieuro.
1: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland. Berichina.
2: Dai, fai sentire la tua voce. Richiedi la tua canzone al 393-7366-770. Radio Birichina ti ascolta e manda in onda il tuo brano. 393-7366-770. Radio Birichina richieste.
3: Birichina. Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
4: Ciao a tutti, sono Albano e voglio anch'io ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve semplicemente e solamente la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza e non ve ne pentirete. Ciao a tutti, grazie, Albano.
5: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
6: Radio Birichina sta cercando tutte le foto e i ricordi dei gruppi locali degli anni 60. A Bergamo c'erano i Chiodi, a Mantova i Ribelli, a Modena l'Equipe 84. E nella vostra città? Inviateci a mattonella@birichina.it. Le foto dei gruppi e dei locali dove anche voi vi siete divertiti negli anni 60 saranno pubblicate sul sito di Radio Birichina nella sezione La Mattonella.
7: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Birichina ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Birichina 800-651-651.
8: Su Radio Birichina, le perle della domenica. Due canzoni scelte dai nostri ascoltatori.
9: Ogni domenica su Radio Birichina alle 8.40 e alle 17.10 le perle della domenica. Le vostre due canzoni preferite in onda una dopo l'altra, scelte proprio da voi su birichina.it. Collegati al sito di Birichina e inviaci le tue.

0: di Radio Birichina. I Graffi ritorneranno stasera alle 21.30.
1: Ciao Radio Birichina, sono Barbara e con mio marito stiamo tornando da una bellissima vacanza fatta in Lombardia. Ci ascoltiamo sempre su FM e vorrei dedicare a mio marito Alberto The Tears of the Dragon e vi saluto a tutti e vi ringrazio se me la mettete.

0: Radio Birichina.
1: Time.
2: Ora.
3: Sono le 19:00.
0: Birichina.
4: Ci sono abiti che si indossano e abiti che raccontano chi sei. Marco Gabizzo Atelier, il luogo dove ago e filo diventano arte. Tessuti pregiati, creatività, capi sartoriali, realizzati artigianalmente. Non un semplice abito da uomo, ma la tua identità su misura. Scopri l'arte della moda sartoriale. Marco Gabizzo Atelier riceve solo su appuntamento. Info e contatti sul sito marcogabizzon.com, in via dei Greci 32 a Roma.
5: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
7: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
8: Delex.it.
7: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
8: Prenota subito una prova.
7: Delex, il tuo partner al lavoro.
5: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
9: Le notizie di Radio Birichina.
10: Buona serata da Federica De Boni. Le elezioni amministrative, affluenza in calo a mezzogiorno, poco sotto il 15%. Al voto oltre 6 milioni e 600 mila cittadini aventi diritto da nord a sud dovranno votare per il rinnovo delle giunte e dei consigli comunali, e le urne saranno aperte oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Le Maldive si preparano ad un giro di vite sulle immersioni. La decisione delle autorità di Malé dopo la morte di 5 italiani. Nella nuova legge, attrezzature e protocolli standard, oltre ad un permesso specifico per le immersioni ad alto rischio. Domani le autopsie sulle salme dei nostri connazionali. Ciclismo: Frederick Lavica a sorpresa vince la 15ª tappa della Giro d'Italia, la Voghera Milano. Mirko Maestri sfiora l'impresa infilandosi nella fuga vincente. Vingegaard conserva la maglia rosa. Vela: l'America scappa a Cagliari, vince l'Una Rossa contro New Zealand. Per gli azzurri una regata quasi in solitaria. Queste le breaking news di TGcom 24.
11: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
12: No, no, no, non
11: sì, ma la nostra qualità.
12: No,
11: beh, ma i nostri controlli.
12: No, no,
11: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
12: MV Line.
11: Certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
12: MV Line!
11: Maniaci della qualità.
13: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
0: Birichina.
1: La vita è migliore quando nessuno sa niente di te. Radio Birichina. Shh.

0: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
1: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
2: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
1: Ma non ho nemmeno l'acqua.
2: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
3: Che forte, Cystiset Forte!
2: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
4: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita.

Hai una canzone nel cuore? Chiamaci ora 393-7366-770. Radio Birichina è qui per te. Richiedi il tuo brano preferito chiamando al 393-7366-770.

0: caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
0: Deve essere mirata sulla tua zona.
2: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
1: Poi?
0: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
1: Ma bravi! Avete studiato?
0: No! Ascoltiamo solo Radio Birichina. Le pubblicità, loro, le fanno così.
1: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
3: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
4: Ma quanto è bella la vita! Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Birichina.
5: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
6: Unisciti al canale Telegram di Radio Birichina per restare sempre informato sulle ultime novità musicali e non solo. Segui il gruppo Telegram di Radio Birichina. Giochi, curiosità e tanto altro ti aspettano.
7: Dal nord fino a Roma e nel Lazio. Radio Birichina ti porta fino alla capitale. Sintonizzati sui 101.2 e 100.

Ciao Radio Birichina, volevo fare una dedica alla nostra squadra del Dragon Boat che ha partecipato alla Voga Longa di Venezia, una dedica per la squadra di Falconara e volevo dedicare la cura di Franco Battiato. Grazie, ciao a tutti!

radio ascolti. Solo la più allegra, scoppiettante e birichina che ci sia. Radio Birichina, la radio che mette subito di buon umore.

0: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: AdTab. Amarsi è facile.

0: 393-7366-770. 393-7366-770 è il numero di Radio Birichina. Chiamaci adesso e richiedi una canzone. Sarai in onda subito.
1: Birichina. Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423-736655 0423-736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
2: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Birichina ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Birichina 800 651 651.
3: Tutti i segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile è facile e goloso, pensato per tutti.
4: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo, 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.

0: Ciao Radio Birichina, siamo Michele e Giacomo, torniamo da Lignano e vorremmo dedicare il regalo mio più grande ad Anna.
1: A cui vogliamo tanto tanto bene.
0: Esattamente, aspettando il concerto del prossimo sabato. Grazie mille e un saluto a tutti i birichini.
1: Ciao!
2: Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro e un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

C'è solo una radio dove la tua canzone arriva subito. Radio Birichina. Chiama al 393-7366-770. 393-7366-770 e lascia il tuo messaggio in segreteria telefonica.

Ciao Melichina, buona giornata a tutti. Volevo ascoltare giù la testa di Morricone. Chiamo da Reggio Emilia, Pedro FM. Ciao a tutti.

0: Radio Birichina, dove la musica è di casa. Chiedi la tua canzone al 393-7366-770, 393-7366-770 e lascia il tuo messaggio in segreteria telefonica.
1: Buona domenica, Radio Birichina, sono Lorenzo e chiamo da Treviso. Vorrei sentire la canzone di Eros Ramazzotti, In volo, che canta con Ornella Vanoni. Grazie, buona domenica.

0: Time. Ora.
1: Sono le 20 e 0 minuti.
2: Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Negli anni 60 non c'erano solo i Beatles e i Rolling Stones. Negli anni 60 in Italia si sono formati migliaia di complessi locali. Si faceva musica ovunque, in strada, sul palco, nelle università. Negli anni 60 la rivoluzione era ovunque. Radio Birichina ha raccolto tutte le immagini cult di quella stagione e le puoi rivedere cliccando su birichina.it nella sezione La Mattonella.
5: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.

0: Radio Birichina Meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Birichina da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. Nelle prossime ore condizioni stabili, ben soleggiate su tutte le regioni settentrionali per via dell'anticiclone subtropicale che sta portando tutti gli effetti, una prima ondata di calore molto in anticipo rispetto alla stagione, con temperature che aumenteranno ulteriormente in avvio di settimana proprio per il dominio anticiclonico, dunque massime attese fino a 33-34 gradi tra lunedì e martedì sulla Valpadana. Avremo giornate sempre in prevalenza soleggiate e più qualche annuvolamento sui rilievi alpini, ma ancora senza grandi conseguenze. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
3: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.

0: Vuoi sentire la tua canzone preferita? Fai subito la tua richiesta a Radio Birichina. Chiama al 393-7366-770. 393-7366-770. Radio Birichina richieste.
1: Ciao Radio Birichina, vi ascolto in FM dalla provincia di Bologna. Vorrei dedicare a Enzo, il mio pizzaiolo, la canzone Ci vuole un fisico bestiale di Luca Carboni. Ciao a tutti.
2: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare, perché di solito nessuno vai bene così come sei.

0: Ci sono abiti che si indossano e abiti che raccontano chi sei. Marco Gabizzo Atelier, il luogo dove ago e filo diventano arte. Tessuti pregiati, creatività, capi sartoriali, realizzati artigianalmente. Non un semplice abito da uomo, ma la tua identità su misura. Scopri l'arte della moda sartoriale. Marco Gabizzo Atelier riceve solo su appuntamento. Info e contatti sul sito marcogabizzon.com, in via dei Greci 32 a Roma.
1: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
2: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
3: Deve essere mirata sulla tua zona.
4: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
2: Poi?
3: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
2: Ma bravi! Avete studiato?
3: No! Ascoltiamo solo Radio Birichina. Le pubblicità, loro, le fanno così.
2: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radio. Radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito Monte Barbaria. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
2: Massimo risultato con il minimo sforzo.

0: Su Radio Birichina sei tu a scegliere la musica. Chiama ora al 393-7366-770. 393-7366-770 e richiedi la tua canzone preferita.
1: Ciao Birichina, sono Linda da Ravenna e vi ascolto in FM. Mi piacerebbe ascoltare Libero dalle cose di Alessio Creatura e dedicarlo a tutto il fan club. Ciao!

0: Sei libero dalle cose?
1: Libero. Ciao Radio Birichina, siamo Stefano e Enrico che da Porto Garibaldi stiamo andando verso Ravenna. Ci fai ascoltare la canzone Fiesta di Raffaella Carrà? Almeno così ci passiamo un po' il tempo, perché in autostrada Ravenna è tutto intasato. Ciao Radio Birichina, siete i numeri uno. Ciao!

0: 393 7366 770. Telefona a Radio Birichina per le tue richieste. Tutta la tua musica preferita subito in onda.
1: Dai,
2: ho visto un re.
3: Se lo riscuse?
2: Ho visto un re.

0: la casa, il cascinale, la mucca, il violino, la scatola di cacchi, il radiotransistori, i dischi di Mitteltoni, la moglie.
1: E per cos'è?
0: Un figlio militare.
1: Ah, beh, sì, beh.
0: Gli hanno ammazzato anche il maiale.
1: Poi il puscel.
0: Nel senso del maiale.
1: Sì, beh. Ah, beh, sì.
0: Ma lui no, lui non piangeva, anzi, ridacchiava. Ah, ah, ah.
1: Ma Salerno?
0: No, il fatto è...

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
3: Birichina. Richiedi le tue canzoni preferite a Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770. Birichina.
4: C'è un suono che non appartiene al presente, è quello dei motori che hanno fatto la storia. Auto d'epoca è la rivista che racconta il fascino senza tempo delle grandi vetture. Modelli iconici, case leggendarie, eventi che rivivono ancora oggi. Dalle strade di ieri alle passioni di sempre. Un viaggio tra eleganza, tecnica e memoria. Auto d'epoca, la storia si accende ogni mese in edicola.
5: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
6: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Birichina ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Birichina 800 651 651.
7: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna, sempre. È un consiglio di Radio Birichina.

Ciao Radio Pellicina, sono Marilena, telefono da Piacenza. Vorrei ascoltare per favore la canzone di Celentano, Ora sei rimasta sola. Grazie mille e buona serata a tutti e buonanotte. Ciao, grazie.

0: 393-7366-770. 393-7366-770 è il numero di Radio Birichina. Chiamaci adesso e richiedi una canzone. Sarai in onda subito.
1: Ciao, sono Fabio di Ascoltino FM. Sono di ritorno dall'aeroporto di Linate insieme a Giulia, a cui vorrei dedicare Baciami Baciami di Fulminacci. Ti amo, Giulia. Un saluto a tutti i

Pirichina, sono Graziella della provincia di Ravenna. Vorrei ascoltare Ambra, t'appartengo. Grazie, ciao a tutti i birichini.

0: Radio di chi ha sempre una canzone in testa è Radio Birichina. Se ti chiedono che radio ascolti, rispondi che la tua radio è Birichina. Di giorno, di notte, sempre.
1: Ciao Birichina, sono Pietro, sto tornando da Riccione. Ti ascolto in FM, volevo dedicare la canzone di Bon Jovi, Is My Love, Is My Life, a mia moglie. Ciao.

0: Per ascoltare le tue canzoni, scegli Radio Birichina. Chiamaci al 393 7366 770. 393 7366 770.
1: Sono Melissa dalla provincia di Modena e oggi voglio ascoltare una canzone tutta per me. Everybody Get Up Day 5. E la vorrei dedicare a tutti i millennials che li ascoltavano alla fine degli anni 90 e che come me non li hanno mai dimenticati. Un buon proseguimento di domenica a tutti gli ascoltatori di Radio Birichina e a tutti voi dello staff. Vi ascolto da quotidianamente e vi apprezzo molto.

0: Radio Birichina.
1: Time. Ora. Sono le 21 e 3 minuti.
2: Birichina. Vuoi una piscina perfetta senza pensieri? Romana Piscine la realizza. Da oltre 30 anni costruiamo piscine interrate fuori terra, facciamo manutenzione e ristrutturiamo. Ci occupiamo di tutto, chiavi in mano, dalla progettazione alla prima immersione. Tu goditi la tua piscina nuova. Romana Piscine, ci trovi a Roma, via Tiberina 211. Chiamaci 06 33 61 04 50. romanapiscine.it.
3: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
4: Deve essere mirata sulla tua zona.
3: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
4: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
3: Ma bravi! Avete studiato?
4: No! Ascoltiamo solo Radio Birichina. Le pubblicità, loro, le fanno così.
3: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651. È ufficiale la promozione estosa. Continua fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
5: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
6: Fate attenzione a giocare con i sentimenti delle persone, soprattutto quelle buone, che vivono di ideali scomparsi. Poi le rimpiangerete amaramente, quando vi accorgerete del nulla che vi circonda. Radio Birichina, quello che non sai, te lo diciamo noi. Birichina.
7: È permesso?
8: Prego.
7: Guardavo il suo tetto tutto bianco. E che... Ma che fresco qui in casa!
8: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
7: Gliel'ho consigliato io.
8: No, il manutentore. È anche carino, sa?
7: Pure.
9: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
10: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente.
11: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 649 euro fino al 31 maggio. Solo da 1 euro.

0: chiedi la tua canzone a Radio Birichina. Chiama il 393-7366-770.
1: Buonasera, questa sera richiederei La notte di Adamo da dedicare a Katia che compie gli anni. Grazie, buonasera, vi ascolto in FM da Carrai, in provincia di Ravenna. Grazie, buonasera.

0: ci sono abiti che si indossano e abiti che raccontano chi sei. Marco Gabizzon Atelier, il luogo dove ago e filo diventano arte. Tessuti pregiati, creatività, capi sartoriali, realizzati artigianalmente. Non un semplice abito da uomo, ma la tua identità su misura. Scopri l'arte della moda sartoriale. Marco Gabizzon Atelier riceve solo su appuntamento. Info e contatti sul sito marcogabizzon.com. In via dei Greci 32 a Roma.
1: Moderna, dinamica, casalinga, manager, mamma. In ogni caso, sempre più bella. Bella, lo storico mensile rivolto a donne interessate all'attualità. Bella è vetrina di moda, beauty, viaggi e cucina. E ancora appuntamenti con arte, musica e cinema. Bella è in edicola. Bye.
2: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
3: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
4: Gli attrezzi per il trattore sono su Delex.it.
2: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
4: Delex.it.
2: Spediamo gratis in tutta Italia.
4: Delex.it.
2: Delex, il tuo partner al lavoro.
5: Radio Birichina è anche in video. Lightning. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
6: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Ciao a tutti amici di Radio Berichina, siamo Simone, Michele e Matteo, di ritorno dal Dio celibato di nostro amico Damiano. Vorremmo dedicare una canzone
1: dei Nomadi, ma noi no.
0: Ciao Damiano!

0: Radio Birichina, la radio che viaggia con te. Chiamaci al 393-7366-770. 393-7366-770 per ascoltare la tua canzone preferita.
1: Una vita da Como. E vorrei ascoltare una canzone di Michael Jackson, Man in the Mirror. Un saluto a mia mamma, a mio papà, a mio fratello, a mio ragazzo e mio cane.

Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.

Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: tua radio, dove le tue canzoni sono sempre in prima fila. Richiedile al 393-7366-770. Berichina.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Negli anni 60 non c'erano solo i Beatles e i Rolling Stones. Negli anni 60 in Italia si sono formati migliaia di complessi locali. Si faceva musica ovunque, in strada, sul palco, nelle università. Negli anni 60 la rivoluzione era ovunque. Radio Birichina ha raccolto tutte le immagini cult di quella stagione e le puoi rivedere cliccando su birichina.it nella sezione La Mattonella.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: da Venezia ha graffiato per voi Andy Mancuso.
1: Hai ballato con i graffi di Radio Birichina. I graffi ritorneranno stasera alle 23:30.
2: Buonasera Birichina, sono Giuseppe, telefono dalla provincia di Venezia, vi ascolto in FM e vorrei sentire una canzone dei Pooh, Uomini Soli. Grazie Birichina e buon rientro a tutti i birichini dal mare o dalle montagne.

Studi quando cammini, fatti accompagnare da Radio Birichina. Puoi anche richiedere le tue canzoni preferite al 393-7366-770. 393-7366-770.

Birichina, sono Leonardo. Vorrei fare una dedica a mia mamma e a mio papà, che siamo stati una festa. Vorrei ascoltare Sal da Vinci, Sarà per sempre sì. Vi ascolto.

0: Radio Birichina è tua. Richiedi la tua canzone lasciando un messaggio al 393-7366-770. 393-7366-770.
1: Ciao Radio Birichina, sono Maria Rita. Vorrei ascoltare Viva la vita dei Coldplay.

0: the world.
1: Ciao Radio Birichina, sono Ignazio della provincia di Vercelli. Volevo dedicare la metà della mela di Ligabue a mia moglie Daniela, che la amo tanto e che è tutta la mia vita. Grazie.

0: Radio Birichina.
1: Time. Ora. Sono le 22 e un minuto. Birichina.
2: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
3: Non hai ancora prenotato il gel della BM Steel?
4: Purtroppo no, ma da domani lo voglio a casa. Come si fa?
3: 035 83 17 91.
4: 38 euro di due flaconi da 250 grammi cada uno.
5: Domenica ha tutto un altro sapore con le perle della domenica su Radio Birichina. Le vostre due canzoni del cuore, scelte direttamente da voi, in onda una dopo l'altra alle 8.40 del mattino e alle 17.10 del pomeriggio. Collegatevi su birichina.it e compilate il form Le perle della domenica.
1: Se hai una canzone in mente e la vuoi ascoltare adesso, chiama Radio Birichina al 393-7366-770. 393-7366-770. Birichina.
6: Permesso? Che bel parquet!
7: Ha visto?
6: E che bel freschetto, condizionatore!
7: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
6: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico!
7: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti!
6: Ma che fa, mero bel mestiere!
8: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
9: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
10: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
11: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
10: Ma non ho nemmeno l'acqua.
11: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
10: Che forte Cystiset Forte.
11: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
12: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
13: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.

0: Se hai una canzone in mente e la vuoi ascoltare adesso, chiama Radio Birichina al 393-7366-770. 393-7366-770.
1: Ciao Birichina, sono Giuliano da Ferrara. Volevo dedicare una canzone a Divina, a Love So Beautiful di Michael Bolton. Ti ringrazio, tata.

0: tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Birichina ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Birichina 800 651 651.
1: Gioca con Radio Birichina anche sul canale di Telegram. Unisciti al gruppo e sarai avvisato in tempo reale con una notifica al tuo smartphone, al tuo tablet o al tuo PC. Ogni giorno tantissimi premi esclusivi solo per gli ascoltatori di Radio Birichina.
2: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
3: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
2: Basta scegliere! La consiglio anche a Tiziana.
4: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
5: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
6: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
7: Tutto in regola, ragazzi. Hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
6: Rifiuti Zen, la

Gioca con Radio Birichina anche sul canale di Telegram. Unisciti al gruppo e sarai avvisato in tempo reale con una notifica al tuo smartphone, al tuo tablet o al tuo PC. Ogni giorno tantissimi premi esclusivi solo per gli ascoltatori di Radio Birichina. La tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.